ma noi la mettiamo la musica romantica, cioè, ma mancherebbe anche quello. Ermal Meta, 13:11, ancora buongiorno alle amiche e agli amici che sono sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo il 328 319 8000, nel caso in questo momento avesti il tempo di mandare un messaggio scritto, un vocale o magari semplicemente una foto di dove siete e dove state andando. Adesso novità per voi, Alfa e Gigi D'Alessio, incredibile ma vero, con Genova e Napoli.

0: cattive abitudini, ho solo cattive abitudini, potremmo dire che questo è il sottotitolo di questa canzone. Adesso invece mi raccomando, se avete la possibilità, alzate il volume dalla radio, perché a Radio Padova abbiamo una piccola chicca per voi, non nel senso dell'età, perché è un pezzo dell'anno scorso, ma quando Simone Cristicchi la cantò ci fece veramente emozionare. Canzone che ha voluto dedicare alla mamma, che era ammalata di una malattia piuttosto importante. Quando sarai piccola.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte, perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

Becca, firmata Radio Padova Ritmo Italiano, Lucio Dalla era Futura. Adesso invece permettetemi di farvi fare un altro viaggetto. Andiamo a scoprire che il Danubio, le acque del Danubio si stanno ritirando e stanno riportando alla luce un po' di cose, tra queste un mammut dell'era glaciale, una eccezionale scoperta che è stata fatta in Bulgaria. E i problemi sono ovviamente la siccità, le ondate di calore che hanno fatto emergere i resti di questo giovane mammut lanoso vicino a un villaggio a nord della Bulgaria. Gli esperti hanno già recuperato la mandibola, le zanne e altre ossa e ritengono che il sito possa custodire molti altri fossili preistorici, perché no, in effetti, no? Magari la zona, che adesso era una sorta di cimitero dei mammut, poteva essere. Ora il reperto sarà studiato e conservato per ricostruire la storia di un animale vissuto migliaia di anni fa, cosa che secondo me è sempre molto ma molto affascinante, e una scoperta che è avvenuta quasi per caso. Come in situazioni così, cioè un abitante del paese ha notato alcune grandi ossa che emergevano dal letto del fiume, che normalmente erano sommerse dall'acqua, e dopo aver fotografato il ritrovamento ha avvisato le autorità locali, che hanno immediatamente coinvolto gli specialisti del Museo Regionale di Storia di Russe. Giunti sul posto, gli esperti hanno riconosciuto subito l'importanza della scoperta, insomma, che questo giovane mammut ritrova sicuramente la luce, ma non solo, ritroverà anche una certa fama, poco ma sicuro. Adesso invece con la bellissima musica di Radio Padova Ritmo Italiano andiamo avanti con questa canzone, che è del 2019, di Jovanotti, che mi permette di augurare buon viaggio, buon pranzo, buono studio a tutti voi, qualsiasi cosa insomma stiate facendo, prima che diventi giorno, anzi prima che diventi notte, vista l'ora.

insieme a Rose Villain, coautori di questa canzone assolutamente energetica. A quest'ora ci va, perché insomma magari aiuta a far venire appetito o a digerire a seconda della situazione. E in questo momento non so dalle vostre parti, ma qui per esempio abbiamo bei 25 gradi con 47% di umidità. Avessimo avuto questa temperatura quest'estate, ma non importa, godiamoci il qui e ora, magari anche insieme a questa meravigliosa canzone di Vasco Rossi, Señorita.

0: Signorita Vasco Rossi alle 13:41 minuti qui a Radio Padova Ritmo Italiano con me Cristina Dori all'interno del Ciao Cri, momento magico per tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana che arriveranno tra poco.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Il 2008 conclude la terza delle bellissime di oggi, ovvero Pensiero d'amore di Giuliano Palma. Per quanto riguarda il Ciao Cri, io vi abbraccio, vi auguro tutto il meglio del mondo, restate con noi su Radio Padova Ritmo Italiano, ovviamente. Adesso invece Fra Quintale con Aranciata e a breve invece

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Padova.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Kintsugi è l'arte giapponese di riparare con l'oro, il metallo prezioso, riparare qualcosa con l'oro. Anche la nuova canzone di Elisa su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Noi cominciamo l'appuntamento di oggi, prima giornata di ottobre, con le tre canzoni in fila. La prima è di Malika Ayane.
1: Tre canzoni in fila.

Come mai di Neffa? E così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila, il primo di questo nostro pomeriggio insieme, il prossimo tra meno di un'ora su Radio Padova Ritmo Italiano. Sentiamo anche Ligabue, musica nuova quindi nei prossimi minuti, e questa che si intitola Qualcosa per te.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Il traffico procede scorrevole senza particolari disagi lungo i percorsi gestiti da Brescia Padova, Cave e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che stanotte ci saranno dei lavori sulla A4 Brescia Padova. Per questo motivo dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina le uscite di Peschiera del Garda rimarranno chiuse sia per chi proviene da Venezia sia per chi proviene da Milano. Chiusa dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani mattina anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova! Che nome dai?

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova. Radio Padova.

Laura Pausini era tra te e il mare nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano. E beh, cominciato il mese di ottobre, oggi la prima giornata, e così il prospetto per l'intero mese diventa affascinante per gli scioperi. Due scioperi generali in questo mese sono previsti, beh, un po' tutto, dai treni alla scuola. Il 2 e il 30 ottobre i generali, sono queste le due giornate calde che interesseranno diversi settori. Il primo sciopero generale, quello di domani, riguarderà il trasporto ferroviario per la fascia oraria tra le 11 e le 14, poi agricoltura e allevamento, marittimi, enti locali, forze dell'ordine, scuola, vigilanza privata, sanità, metalmeccanici, qualcun altro. Lo sciopero generale invece del 30 ottobre per l'intera giornata riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, eccezion fatta però per i trasporti. In quel caso, per il 30 ottobre, sappiatelo, buon viaggio. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Mara Sattei con Enrico Nigiotti, questa è Sabato Sera.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

0: Era Irama, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, mancano 8 minuti alle 3 di questo pomeriggio di giovedì, tra poco appuntamento con la redazione per le ultime notizie, sentiamo anche Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, dilagano le proteste studentesche in Francia. Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di una scuola sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi. I manifestanti protestano contro i tagli all'istruzione e il degrado delle scuole. Legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo va dunque avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Tragedia della strada a Roma. Una donna di 74 anni è morta nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la donna, poi deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, 74 anni, aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 al mondo è stato sconfitto nettamente dal russo Safiliun. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittorioso contro il norvegese Rude, lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.

0: Era Rosa Chemical su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 5 minuti abbiamo piacevolmente superato le 3. A voi buon pomeriggio. Ora l'appuntamento è con le 3 canzoni in fila. Inizia con Sal da Vinci, Fuga d'amore.
1: Tre canzoni in fila.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. In apertura la notizia più rilevante che ci porta sulla A4 Venezia-Trieste, che resta chiusa a causa di un grave incidente che coinvolge mezzi pesanti tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Il traffico è bloccato, ci sono lunghe code a partire da Meolo Roncade con incolonnamenti per curiosi anche in carreggiato apposta tra Cessalto e San Donà. Sempre in A4, ma le porte di Padova, code per traffico intenso e incidente ormai risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27, sempre in direzione Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

La mia ragazza, c'è Francesca Michelin qui su Radio Padova Ritmo Italiano, sono le 19:26, ancora una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello. Vi ricordo che tra poco invece ci sarà il nostro consueto collegamento con gli esperti del tempo, con 3B Meteo, con Daniele Berlusconi, ora Cioffi e Noemi.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo stabile nelle prossime ore sul Triveneto per la presenza dell'anticiclone, che non permette alla perturbazione presente sull'Europa occidentale di raggiungere l'Italia. Porterà solo degli annuvolamenti più diffusi al nord-ovest, meno invece sul Triveneto, dove avremo comunque ampie schiarite, specialmente tra pianure e coste. Anche venerdì situazione simile, con qualche annuvolamento irregolare, qualche addensamento al mattino sui fondovali alpini e clima sempre molto mite, con massime che superano i 24-25 gradi durante il giorno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Loredana Bertè, 1980 in alto mare, da quel genio di Mario Lavezzi, 19:43. Vedevo oggi un post sui social di Mario Lavezzi, ne approfitto per agganciarmi a questo compleanno importante di oggi, 76 anni di Renato Zero. Tantissimi auguri a uno dei nostri grandi della musica. Saluto invece voi che continuate sempre a scriverci, siete davvero incredibili, gente anche che ci scrive da lontano. Io sono molto emozionato quando mi mandate questi bei messaggi e pensate a noi di Radio Padova, tipo Giorgio che in questo momento è lì tranquillamente con la vista nel cielo azzurro della Florida e che ci manda questo video dove noi vediamo delle cose normali, negli uccelli, la fauna, invece lui vede, capito, gli astronauti che partono da Cape Canaveral e se ne vanno su verso la Stazione Spaziale Internazionale. Grazie per averci pensato, ma devo dire che l'emozione è molto grande, quindi buon pomeriggio a te che sono quasi le 2 del pomeriggio, no? Invece noi buona serata, 19:44. Sorry, scusa, lo sento. La prossima canzone che ci ascoltiamo qui su Radio Padova, Ritmo Italiano, Pinguini Tattici Nucleari.

Momento emozionante in chiusura del nostro spazio quotidiano del pomeriggio. Si viaggiare, Anna e Marco, Lucio Dalla qui su Radio Padova. I ringraziamenti da parte mia, grazie per essere stati con me anche in questo nostro pomeriggio, serata insieme, fascia aperitivo come la chiamiamo noi. Vi auguro di stare in buona compagnia con la nostra musica, sono sicuro che sarà così. La prossima ad ascoltare è Da Dio. Sentiamo Brescia. Ciao a tutti, a domani.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: Padova News.
1: Bentrovati, la flessibilità di bilancio torna al centro del dibattito politico in vista della prossima manovra. La Premier Meloni, che ha inviato una lettera a Ursula von der Leyen, oggi parlando a un evento per gli 80 anni della CNA, torna sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione.
2: Non si può non tenere in considerazione questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo tra due settimane.
1: Dopo ENI, e Kuwait, anche Tamoil ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Intanto ai distributori prezzi ancora in calo, la benzina self scende sotto i 2,10 euro, il gasolio sotto i 2,30 euro. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate, mentre dilagano le aggressioni e le violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. È tutto, una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Questa è Radio Padova.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 1 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 2 ottobre. La 4 Venezia-Trieste è chiusa per un incidente tra San Donato di Piave e Cessalto in direzione Trieste. La riapertura, ricordiamo, è prevista durante la notte. Si verificano code a partire dallo svincolo di Meolo Roncade, sempre in direzione Trieste, e in direzione Venezia si rallenta per Curiosi tra Cessalto e San Donato di Piave. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste. Dalle ore 22 di venerdì 2 ottobre alle 5:30 di lunedì 5 ottobre verrà chiuso il passante di Mestre per lavori in direzione Padova-Milano. L'uscita obbligatoria sarà alla barriera di Venezia Est, traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

0: Radio Padova. Stai ascoltando Canzoni d'amore.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. David Grossman.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.